Avvocati e polizia, pu per mondo pala, gianti con chiemetune, mucunane tocchieri.